in mezzo a tanti re di carta pesta, c'è la mer della testa. Seguir le chiacchiere, molcer le invidie, placar le collere, romper

principe di Bouillon e l'abate di Jasse. E fortuna con lui il mecenato.

0: bello
1: e gli altri mille
0: Argonno
1: il più soffato
0: il più al destino
1: ah,
0: agli sguardi ah, ma

0: Ma oggi...
1: Oggi?
0: È ritornato!
1: Bellami!
0: Se ti amo...
1: Io casco giù!
0: E buona mi stavi!
1: Non glielo dico più!
0: Ero un sartice al fiere del...

0: e del ministro e del conte di Sassonio.
1: Ho tentato, promette e non mantiene.
0: Conosce, lo vorrai.
1: Perché?
0: Senza trodermi, piegarlo, ben saprei.
1: Grazie, è un uomo pericoloso.

0: cinque vate.
1: Marcus de Ricci.
0: Come?
1: Penelope. Accento Luigi.
0: Claro, la cerre molle.
1: Bello, son suoi caratteri.
0: Ma contraffatti.
1: Pessimo segno.
0: Lecci. Ma fusca gli occhi, lo stenio.
1: Stasera alle 11, laggiù, nel solito biglino presso la Senna.
0: Il mio.
1: Per un affare d'alta politica, ah, graziosissima.
0: Lo so ben io.
1: Atteso siete, vede e silenzio. Punto.
0: E la firma?
1: Costanza.
0: Perfila.
1: Il so-

0: terzo palchetto a destra. Diavolo, quale sospetto?
1: Conosci il complice?
0: Forse. Maurizio!
1: Il conte!
0: Entrare lo vi.

quel biglietto di Zofimo! L'avevo nel farsetto! Bisogna che lo trovi ad ogni posto! Maledetta politica! Maledetto il momento che accettai quei fori! Perder l'appuntamento con...

0: Eccolo, finalmente!
1: Andata a dinar la principessa avrà che fare! Aspetterò l'uscita d'Adriana!
0: Darete il foglio per Rossana, alzati, ma glielo darò!
1: Eppure una parola, io ce ne metterò una astuzia e guerra!
0: Ecco, prima di più, fame la figlia sgolati, meglio se stessi zitta! Cantar ti piace? Canta, canta, canta, sei fritta, sei fritta!
2: Mi sveglia, mi accorgo per lo sono!
0: Allora!

0: vista.
1: Mistero, qui? La dama. Bella, bella.
0: Resti sicura.
1: La sella, ho capisco.
2: Tutto io so.
1: Principe, se ciò d'accordo, sono gli ordini vostri.
2: Un duello.
1: A quest'ora.
2: Rider noi vogliamo.
1: Ridereste di me.
2: Re di cor mio, voi siete.
0: Debitor vostro.
2: La Duclo,
0: capriccio antico,
1: ecco lei,
2: veloce stanco, voi l'amate, ed io m'affranco,
0: un servigio lieve amico.

0: che l'essenziale.
1: La cena corra disporrà.
0: Ed io, meglio sul dietro scena, volto la pia in trappola, ed entra.

0: Ebbene.
1: Che granchio e bel qui pro quo. Non era di più.
2: E dunque sarà.
1: Silenzio. Segreto di Stato.
3: Faceto!
4: Ovele, ovele stelle!
1: No! Tenebre peste! Le mani già lungo, è un ago mi pongo. Chi siete? Domanda la voce più blanda. Perché mi scambiate? Colui che cercate non sono. Se tosto fuggite, mi

mio cigno, Languir. Credi tu che curante di te se la tua di svelargli non osi l'orrendo mio trono?